0: IQ。
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Kayambo, Zaraje Kayambo, Zaraje Zaraje.

Sarajeka yambuye.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

alone. Sweet dreams, my own alone.

remove yourself. Your presence is no longer required.

del sonido.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: eyes on me. But I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

0: blisko to fala.
1: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Abbiamo ripreso la settimana scorsa dopo uno stacco agostano di quasi un mese, però adesso siamo ripartiti, ci stiamo catapultando nell'autunno purtroppo, e quindi questa sera, proprio la puntata di questa sera, l'artista che andremo ad ascoltare, diciamo che per certi versi l'autunno lo richiama abbondantemente, perché questa sera andiamo ad incontrare Jacques Brel, e mi scuso sin da subito se il mio francese non sarà eccezionale, purtroppo non ho fatto parte dei miei studi se non per un breve periodo, quindi probabilmente sbaglierò molte pronunce, ma non fa nulla, poi ci penserà Grand Jacques a farcelo capire bene con le sue canzoni. Allora, iniziamo a entrare un pochino nell'argomento. Quando si parla di chanson française, ha un'immagine stilizzata, un pianoforte a coda nel penombra, una fisarmonica malinconica, l'eleganza composta di interpreti capaci di dosare ogni gesto con sobrio e meditato distacco. Poi la rivoluzione. Nel cuore degli anni 50, sul palco dell'Olimpiade di Parigi, sale un giovane belga con le mani sproporzionate, il viso scavato, i denti in fuori e un'energia fisica che sfiora la trance clinica. Quel giovane si chiama Jacques Brel e da quel momento la musica d'autore europea non sarà mai più la stessa. Parlare di Brel significa spogliarsi dei luoghi comuni sulla canzone melodrammatica, specialmente francese, per addentrarsi in una vera e propria fenomenologia della drammaturgia in musica. Brel non si limitava a cantare i propri testi, li incarnava sino al collasso fisico. Durante i suoi concerti, ne parlerò più avanti, sudava al punto da sformare i costumi di scena, tremava, si piegava in due, trasformando 3 minuti di canzone in una tragedia greca o in una commedia satirica feroce e spietata. Insieme a Georges Brassens e Léo Ferré, Brel costituisce la triade sacra della canzone d'autore francofona. Ma rispetto ai suoi colleghi, diciamo, più grandi, possedeva una componente performativa unica, quasi espressionista. La sua scrittura musicale, sviluppata nel tempo e sublimata grazie anche alla collaborazione con il direttore d'orchestra François Robet e al pianista Gérard Joannet, si distacca dalle strutture tradizionali per abbracciare crescendo parossistici, accelerazioni valseristiche e architetture armoniche di straordinaria complessità. In questo percorso di questa sera vedremo la parabola esistenziale e artistica del Grand Jacques, come è stato soprannominato. Dalle origini, nella borghesia industriale di Bruxelles, alla solitudine parigina, dalla consacrazione e il clamoroso addio alle scene al picco della fama, sino alla fuga verso il Pacifico e al testamento spirituale inciso poco prima della sua scomparsa nel 1978. E apriamo appunto la narrazione di questa sera con uno dei suoi vertici assoluti del 1959, la Valse à mille temps, una vertiginosa spirale ritmica e verbale che accelera progressivamente fino a togliere il fiato sia all'esecutore che allo scaltatore. Quindi ascoltiamo la Valse à mille temps e poi, come prassi di Father and Sons, inizieremo il racconto cronologico delle gesta dell'ospite di questa sera, che è Jacques Brel.

0: de passer des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, face aux amants, 300 fois pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Per comprendere la rabbia, la satira e la costante ricerca di fuga che animano l'opera di Jacques Brel, occorre analizzare le sue radici professionali e familiari. Jacques Romain Georges Brel nasce l'8 aprile del 29 a Schaerbeek, comune nella regione di Bruxelles, all'interno di una famiglia dalla solida e austera borghesia cattolica. Il padre, Romain, è un industriale comproprietario di una fabbrica di scatole di cartone, la Van Nestebrel. Per il giovane Jacques, il destino sembra segnato. Un posto da dirigente nell'azienda di famiglia, una vita confortevole e la completa omologazione ai valori borghesi della capitale belga. Ma Jacques soffre di una claustrofobia esistenziale acuta. Trova valvole di sfogo prima in un movimento giovanile cattolico chiamato La Franche Cordée, dove comincia a scrivere brevi testi teatrali e a suonare la chitarra da autodidatta, e successivamente nel matrimonio con Therese Michelsen, detta Mick, che rimarrà la sua ancora di salvezza per tutta la vita, nonostante poi le tempeste future. L'ambiente aziendale dell'azienda di famiglia gli risulta insopportabile. La routine della fabbrica di cartoni soffoca le sue aspirazioni liriche. Nel 1953, contro il parere della famiglia, che vede nella sua scelta una follia senza ritorno, Brel incide a Bruxelles un 78 giri autoprodotto contenente il brano Ilia. Questo disco giunge alle orecchie di Jacques Canetti, un fortissimo talent scout francese che aveva uno straordinario fiuto. Era il direttore artistico della Philips e patron del celebre cabaret parigino Le Trois Baudets. Canetti intuisce il potenziale nascosto in quel giovane belga privo di tecnica canonica e lo invita subito a Parigi. E quindi Jacques non ci pensa due volte. Abbandona la sicurezza economica dell'azienda della famiglia, prende la sua chitarra e parte per la capitale francese. La sua prima canzone, che è diventata un simbolo, è incisa per la Philips di Canetti nel 1954, è proprio Grand Jacques, c'est trop facile. Grand Jacques poi rimase il soprannome di Jacques Brel. Questo è proprio un attacco amaro al moralismo a buon mercato e alla pigrizia spirituale. E quindi ascoltiamo proprio questo brano, Grand Jacques, è troppo facile nel sottotitolo, dove c'è una voce acerba di Jacques Brel, ma già drammaticamente autentica.

0: Sembrava che la decisione di Jacques Brel di abbandonare l'agio della famiglia avesse, per seguire appunto la sua passione, la musica e l'arte, avesse avuto un po' la strada spianata con l'invito appunto di Canetti a Parigi, con subito l'incisione per la Philips. Ma in realtà l'impatto di Jacques Brel con la scena parigina della metà degli anni 50 è durissimo. Veniva alloggiato in alberghetti di infimo ordine nel quartiere di Pigalle e si esibiva per pochissimi spiccioli nei cabaret della Rive Gauche come Les Clous, Le Chat Noir e naturalmente Les Troubadours di Canetti. La critica parigina dell'epoca, inoltre, si mostra spietata. Jacques Brel viene sbeffeggiato per il suo aspetto fisico rigido, per i gesti sgraziati delle braccia, addirittura. Un critico lo definì sarcasticamente un mulino a vento belga. Inoltre veniva, criticato per un timbro vocale giudicato troppo aggressivo e provinciale, poco raffinato, poco rappresentativo di quella che era la scena degli chansonnier francesi. Eppure, dietro quella spavalderia impacciata, batte un cuore poetico di rara potenza. In questi anni di forti privazioni, Brel sviluppa una profonda empatia per gli emarginati, i vicini di stanza dei suoi alberghetti, gli umili e gli innamorati delusi. Infatti, nella sua scrittura non c'è alcuna traccia di snobismo. La sua è una ricerca ideologica sulla dignità dell'essere umano di fronte alle avversità. Ma la svolta avviene finalmente, la svolta decisiva, nel 1956, quando compone Quand on que l'amour. Costruita su un rigido e incalzante crescendo armonico, una struttura compositiva che poi diventerà il suo vero e proprio marchio di fabbrica, la canzone trasforma una semplice dichiarazione amorosa in un inno pacifista e umanista universale. Fu rilasciata all'inizio del 1957 e ottenne un successo travolgente. Addirittura si aggiudicò il prestigioso Grand Prix du Disque dell'Accademia Charles Cros. Il pubblico francese comprende finalmente che sotto la scorza spigolosa di quel cantautore belga si nasconde una delle voci liriche più potenti del secolo. E quindi ascoltiamo questa storica incisione del 1957 di Candon che l'amour.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partant.

Quindi, dopo l'uscita di Quando anche l'amour del 57, tra il 58 e il 59 si perfeziona il vero e proprio motore musicale di Jacques Brel. Lui è consapevole dei propri limiti nella teoria musicale pura. Brel capisce infatti subito di aver bisogno di arrangiatori e musicisti capaci di tradurre in partiture orchestrali le sue intuizioni melodiche. L'incontro decisivo è quello con il pianista e compositore François Robert, che diventerà il suo orchestratore di fiducia, e poco dopo con il pianista Gérard Joannet, virtuoso accompagnatore con cui Brel firmerà le musiche di alcuni dei suoi più grandi capolavori. A questo nucleo si aggiungerà una accattivante fisarmonica suonata da Jean Corti. Con questa squadra, un'ottima squadra, Brel sale sul palco dell'Olympia, questo prestigioso teatro parigino, il tempio della musica parigina, che era gestito da Bruno Cocatrix. Inizialmente fu chiaramente inserito in cartellone come spalla di star dell'epoca come Philippe Clair o Bobbejean Chopin, ma Brel ruba sistematicamente la scena ai titolari grazie a esibizioni atletiche e viscerali. È il periodo in cui nasce la canzone più celebre dell'intero repertorio francofono, non solo di Jacques Brel, Ne me quitte pas. Scritta all'indomani di una dolorosa rottura con l'attrice e cantante Suzanne Gabriello, soprannominata Zizou, la canzone è stata spesso erroneamente interpretata come una classica serenata romantica. Brel stesso smentirà categoricamente questa lettura, definendola l'inno all'umiliazione dell'uomo disposto a tutto pur di non rimanere solo. L'arrangiamento originale di François Robert, con l'uso evocativo delle onde Martenot e la sottolineatura degli archi sul tema ripreso dalla Sinfonia per pianoforte e orchestra di Franck, crea un clima d'angoscia insuperabile. E qui andiamo proprio ad ascoltare la versione originale di Ne me quitte pas, tratta dall'album pubblicato dalla Philips nel 1959.

diventato all'inizio degli anni 60 un musicista di calibro importante, nel 61 si consuma un altro passaggio fondamentale nella carriera discografica e non solo di Bell, il passaggio dalla Philips all'etichetta Barclay Records, guidata dal vulcanico Eddie Barclay. Barclay, infatti, garantisce a Brel una totale libertà artistica, budget di registrazione imponenti e una distribuzione internazionale capillare. La produzione negli anni 61-62 rappresenta uno dei momenti di massima fioritura per la sua scrittura. Brel affina due direttrici tematiche fondamentali. Da un lato la satira sociale contro il perbenismo e la stupidità della classe medio-alta. Dall'altro un rapporto viscerale, amoroso e tormentato con le sue radici fiamminghe. Nel 62, appunto per la Barclay, pubblica l'album Le Bourgeois, un disco di rara densità poetica. La title track, La Bourgeois, sbandiera un'ironia corrosiva. Racconta di tre giovani scavezzacollo che sbeffeggiano i notabili all'uscita dei locali, per poi mostrare come, con il passare degli anni, quegli stessi giovani si siano trasformati esattamente nei borghesi grassi e reazionari che un tempo disprezzavano. Nello stesso disco troviamo altri due capolavori assoluti, come Le Plaies, struggente omaggio al paesaggio piatto e al vento delle Fiandre, e Marieke, brano cantato alternando il francese e il fiammingo, a testimonianza della complessità culturale di Jacques Brel. Però da quell'album fondamentale del 62 per la Berkeley ascoltiamo proprio la title track, la graffiante e contagiosa Le Bourgeois.

0: Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peigne-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Il vero luogo d'elezione di Jacques Brel non è mai stato lo studio di registrazione, ma bensì il palcoscenico. Nel corso della prima metà degli anni 60, Brel tiene una media spaventosa di oltre 300 concerti all'anno, macinando centinaia di migliaia di chilometri in auto attraverso tutta l'Europa, esibendosi sia nei più prestigiosi teatri delle capitali, ma anche nelle sale periferiche dei piccoli comuni di provincia. Dal vivo, Brel non ricorre a nessun effetto scenografico, nessun gioco di luci complesso, nessuna scenografia. Solo lui, un occhio di bue, e il suo abito scuro, con i musicisti alle sue spalle. La sua interpretazione è un atto corporeo totale, dopo lo analizzeremo bene. Brel canta a squarciagola. La voce si piega sotto la pressione dell'emozione, e il sudore gli cola dagli occhi, imbevendo la camicia fin dai primi minuti dello show. Il punto più alto di questa estetica performativa viene toccato il 16 ottobre 64, durante la storica registrazione dal vivo all'Olimpiade di Parigi. In quell'occasione, Brel presenta per la prima volta un brano inedito, Amsterdam. Costruita sulla melodia tradizionale inglese Greensleeves, Amsterdam è una maestosa pittura fiamminga in musica che descrive la vita decadente, viscerale e disperata dei marinai nel porto della città olandese. Il brano inizia con un solo fraseggio di fisarmonica e un crescendo battuta dopo battuta fino a trasformarsi in un'esplosione vocale furiosa ed epica. Curiosità discografica fondamentale. Brel non incise mai Amsterdam in studio di registrazione. La versione definitiva rimarrà per sempre questa spaventosa e insuperabile esecuzione dal vivo dell'Olimpia nel disco pubblicato appunto nel 1964, quindi andiamola ad ascoltare.

0: Raggiunta la soglia dei 35 anni, Jacques Brel volge lo sguardo verso temi sempre più cupi e introspettivi. C'è la paura dell'invecchiamento, il decadimento fisico, la morte e la falsità dei rapporti familiari che diventano il fulcro della sua poetica nella seconda metà degli anni 60. Nel 66, infatti, pubblica l'album Ces gens-là, un'opera che contiene alcune delle sue composizioni narrative più complesse e teatrali. La traccia titolo, Ces gens-là, è un monologo drammatico di sconvolgente realismo clinico. Accompagnato da un ritmo ossessivo e martellante, il protagonista descrive a uno sconosciuto i membri di una squallida famiglia di provincia: lo zio alcolizzato, il fratello fannullone, la madre bicotta. E il testo si snoda in un crescendo di disprezzo e pietà fino all'esplosione finale, in cui il narratore rivela il suo amore impossibile per Frida, la figlia di questa famiglia ignobile, bloccata in quell'inferno domestico. Accanto a questa tragedia in tre atti, l'album presenta brani di travolgente ironia, però, come Jackie, che era una favola picaresca sul desiderio di diventare il re dei fiamminghi, e toccanti meditazioni sulla perdita, come Fernand. Brel dimostra una padronanza per l'insieme dei fenomeni fonetici legati all'intonazione, al ritmo, all'accento e alla durata dei suoni nel linguaggio parlato, che non trova pari nel panorama internazionale. La sua capacità di incastrare sillabe a velocità vertiginosa, mantenendo una chiarezza di intenzione assoluta, rimane uno standard insuperato per tutta la chanson d'autore. E quindi andiamo ad ascoltare questo capolavoro di osservazione sociale, la title track dell'album Ces gens-là del 1966.
1: D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu,

Subito dopo l'uscita di Session La del 66, mentre si trovava al picco assoluto della fama e del successo commerciale, Jacques Brel spiazza il mondo della musica, annunciando ufficialmente la sua decisione irrevocabile di abbandonare per sempre le esibizioni dal vivo, il fulcro della sua arte. La spiegazione che fornisce alla stampa è disarmante nella sua chiarezza e sincerità. Non voglio diventare un imbroglione. Ho paura di ripetermi, di trasformare l'urgenza in una routine professionale. Il suo tour d'addio culmina nell'ottobre di quell'anno, appunto il 1966, con una serie di serate storiche alle Olimpiadi di Parigi, con un pubblico in lacrime e sette uscite di scena prima di abbandonare definitivamente il palco. L'ultimo concerto dal vivo della sua vita si terrà poi nel maggio del 1967 a Roubaix. Brel però non smette tuttavia di scrivere e incidere. Nel 66 pubblica l'album Jacques Brel 67, che contiene una delle canzoni d'amore più mature e dolorose della storia della musica, La Chanson de Vieux Amant, firmata insieme al fidato Gérard Jouanné. È una meditazione lirica sulla tenuta di una coppia attraverso gli anni, sopraffatta dalle tempeste, dai tradimenti e dal tempo che passa. Subito dopo quest'album, Brel si getta in un'altra impresa teatrale e musicale titanica. Adatta in lingua francese e interpreta da protagonista il musical americano L'Homme de la Mancia, L'Uomo della Mancia, vestendo i panni di Don Quixote. La sua interpretazione del personaggio di Cervantes, del brano La Quête, The Impossible Dream, resterà leggendaria per intensità emotiva. E qui andiamo ad ascoltare la delicata e sublime de Chanson des Vieux Amants, la canzone dei vecchi amanti del 1967.

0: chiusa definitivamente l'era dei continui concerti dal vivo, Jacques Brel canalizza la sua inesausta energia vitale verso nuove frontiere artistiche ed esistenziali. Tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 si dedica con passione al cinema, sia come attore che come regista. E lavora con registi del calibro di André Cayatte in Le Risque du Métier del 67, con Édouard Molinaro nell'irresistibile commedia Mon Oncle Benjamin del 69 e nel celeberrimo Le Meurtre del 73 al fianco di Lino Ventura. Firma inoltre la regia di due lungometraggi personalissimi e visionari, France del 71 e Le Far West del 73, presentato in concorso al Festival di Cannes. In parallelo, Brel coltiva due enormi passioni per i grandi spazi: l'aviazione, conseguendo il brevetto di pilota di linea, e la navigazione a vela. Nel 74 acquista un grande veliero di 19 metri, la Skoi 2, con l'intenzione di compiere il giro del mondo insieme alla nuova compagna, l'attrice e ballerina Madeleine Bani. Prima di salpare, però, lascia al pubblico l'album J'arrive, Io arrivo, nel 68, contenente brani dal ritmo travolgente. Tra questi brilla Vesoul, esilarante cavalcata comico-geografica in cui Brel incita il fisarmonicista Marcel Assolat con la celeberrima esclamazione rimasta nella storia della cultura francese. Lui infatti durante il brano dice «Chauffe, Marcel, chauffe!». Durante l'incisione di Vesoul, lui era colpito, entusiasmato dall'improvvisazione e dal travolgente assolo di fisarmonica di Assolat. E quindi Brel esclamò in modo spontaneo e fuori copione quell'incitamento. L'espressione francese significa letteralmente «scalda, Marcel, scalda», che si può interpretare come «dai il massimo, dacci dentro». E questa è entrata stabilmente nel linguaggio popolare francese per incoraggiare qualcuno a dare proprio del proprio talento e impegnarsi con vigore in un'attività. E quindi ascoltiamo questa travolgente Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur.

Adesso raccontiamo un aneddoto particolare del 69. Il 6 gennaio, appunto l'Epifania del 1969, in un privato appartamento in Rue Saint-Placide, si compie uno degli eventi più iconici e ripetibili della storia della cultura d'oltrampe. Attorno a un piccolo tavolo rotondo, illuminati dalla luce di un freddo pomeriggio d'inverno, siedono uno accanto all'altro i tre monumenti della chanson francese: Georges Brassens, Léo Ferré e Jacques Brel. L'artefice di questo miracolo fu un giovane giornalista musicale della rivista Rock and Folk della radio RTL, François-René Christiani, affiancato dal celebre fotografo Jean-Pierre Leloir. Riunire nello stesso luogo tre personalità così gigantesche, schive e per certi versi opposte per temperamento e formazione, sembrava un'impresa impossibile. Eppure, complici un fiasco di vino rosso, le sigarette di Brel e la pipa di Brassens, la conversazione si protrasse per oltre due ore in un clima di intima complicità. La fotografia scattata quel giorno da Leloir sarebbe diventata un'icona del Novecento, ma è l'ascolto di quel nastro a rivelare la caratura intellettuale del loro incontro. Attorno a quel tavolo non vi era alcuna rivalità, bensì il confronto tra tre differenti fenomenologie della parola in musica. Brassens, l'artigiano solitario e sornione, Ferré, il lirico fiammeggiante, orchestrale e polemista, e Brel, il più giovane dei tre, viscerale, drammatico e perennemente divorato dalla febbre dell'azione. Durante il colloquio, i tre affrontarono i recenti avvenimenti del maggio francese, maggio del 68. Nessuno di loro, però, si erse a portavoce generazionale. Condivisero un netto scetticismo verso gli slogan ideologici e verso la mercificazione dell'arte. Brassens ribadì il valore dell'indipendenza individuale. Ferré rivendicò la carica eversiva dell'anarchia. Brel insistette sul dovere della passione e sul rifiuto del compromesso borghese. Alla domanda se si considerassero poeti, tutti e tre rifiutarono l'etichetta con rigore, definendosi semplicemente artigiani delle parole. Brel mantenne per tutta la durata dell'incontro un atteggiamento di profondo rispetto verso i due colleghi più anziani, riconoscendo il debito culturale che la sua generazione aveva contratto nei confronti delle loro opere. Quell'incontro,

0: Parliamo adesso, l'ho citata parecchio, l'attività dal vivo di Brel. Andiamo appunto nel dettaglio. Agli occhi gli spettatori che affollavano i teatri di Parigi, Bruxelles, New York, Roma, Jacques Brel appariva come una forza della natura inarrestabile, un gigante senza incrinature, capace di dominare la scena con la sicurezza di un imperatore e la foga di un predicatore. Eppure, dietro quella maschera di carisma d'acciaio si consumava ogni sera un dramma intimo che pochissimi testimoni hanno potuto raccontare. Brel era divorato da una forma di terrore del palcoscenico, quello che i francesi chiamano l'étrac, a livelli quasi patologici, no, quasi patologici. Nei 30 minuti che precedevano l'apertura del sipario, il Grand Jacques si trasformava in un uomo paralizzato dall'angoscia. Nel buio del suo camerino, bianco in volto, il corpo scosso da tremiti incontrollabili, Brel passava regolarmente i momenti prima dell'ingresso in scena, piegato sul lavandino a vomitare per la tensione nervosa. Non si trattava della vanitosa ansia da prestazione di una star preoccupata per la propria immagine. Era il terrore viscerale di un uomo che considerava la canzone un atto di verità assoluto. Brel aveva un terrore sacro del pubblico. Temeva di non essere all'altezza dell'aspettativa, di scivolare nella routine, di non riuscire a trovare dentro di sé quel fuoco sacro che prometteva ogni sera a chi aveva pagato un biglietto per ascoltarlo. I suoi musicisti e il fedele Jojo conoscevano bene quel silenzio irreale prima dello show, interrotto solo dai conati e dai respiri affannosi di Brel. Poi accadeva la metamorfosi. Nell'istante esatto in cui il suo piede varcava la linea d'ombra delle quinte per entrare nell'occhio di bue del riflettore, quella paura si convertiva istantaneamente in energia cinetica pura. Brel utilizzava l'adrenalina accumulata nella disperazione come un carburante esplosivo, scagliandosi contro il microfono come se stesse affrontando un combattimento corpo a corpo. Questa tensione spasmodica, fatta di attesa nevrotica, speranza e palpitazioni, trova la sua trasposizione in tanti brani. Uno di questi, sicuramente tra i più famosi, era Madeleine, ma non era l'unico, perché veramente le sue esibizioni non lasciavano un minuto di pausa agli spettatori che venivano rapiti da questa forza sul palcoscenico.
1: Parle plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris. On vit tous en province quand on vit trop longtemps. Et ce d'avoir trop ri,

0: qui nous attend.
1: Al termine di ognuna delle sue esibizioni dal vivo, dietro le quinte poi si ripeteva una scena quasi liturgica e spaventosa per la tua intensità. Prima c'era l'ansia, diciamo, la paura di salire sul palco, poi quando Jacques Brel abbandonava il palcoscenico completamente stravolto, la sua camicia di seta era imbevuta di sudore al punto di aderire al corpo come una seconda pelle. Il trucco degli occhi era squagliato sul viso scavato e le mani tremanti per lo sforzo muscolare. I medici che lo seguirono durante le sue lunghe tournée calcolarono che in ciascun concerto Brel arrivava a perdere fino a 2,5 kg di liquidi corporei, consumando una quantità di energie paragonabile a quella di un atleta di fondo. Ma c'era un dettaglio sopra ogni altro che distingueva Jacques Brel da qualsiasi altro artista della sua epoca e divenne una vera e propria leggenda tra i direttori dei teatri, da Bruno Cocatrice delle Olimpiadi di Parigi ai promoter della Carnegie Hall di New York. Il suo rifiuto tassativo e incrollabile di concedere i rappel, i bis. Per tutta la sua carriera, Brel non è mai tornato sul palco dopo la chiusura del sipario, qualunque fosse l'entità delle acclamazioni. A nulla servivano le ovazioni oceaniche, i piedi battuti sul pavimento per 20 o 30 minuti di fila, o le suppliche dei direttori di sala che lo scongiuravano di uscire anche solo per un semplice inchino di ringraziamento. Mentre il pubblico urlava il suo nome in preda al delirio, Brel rimaneva immobile nel suo camerino, avvolto nell'accappatoio, sorseggiando tè caldo o una birra, ascoltando quel boato con un misto di rispetto e severità. La spiegazione di questo dogma non risiedeva nell'arrogante disprezzo per gli spettatori, bensì in una concezione quasi mistica della deontologia artistica. Brel spiegava la sua scelta con parole scolpite nella pietra. Andare a fare un bis significa due cose: o conservarsi un brano di riserva, e allora si è truffato il pubblico durante il concerto, non dando tutto fin da subito, oppure riproporre un brano già eseguito, e allora si scade nella commedia e nel calcolo demagogico. Per Brel, il concerto era una resa dei conti senza rete di protezione, un arco narrativo calcolato al millimetro dove l'artista doveva prosciugarsi del tutto, arrivando alla nota finale senza risparmiare nemmeno un millilitro di energia o di fiato. Offrire un bis avrebbe significato ammettere che il viaggio non era stato totale, che c'era ancora del margine per il calcolo, e questa non era nella sua natura.
0: Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germaine, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel. À la télévision, je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zop. Je traite ma mère de névropathe. Faut dire que père est vachement batte, alors que mère est un peu snob. Faire tout ça, hein? C'est le conflit.

0: Germaine, j'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant paix au Vietnam. Parce qu'enfin, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est votre jeune frère, mademoiselle Germain. Celui qui est flamenco. On s'est importé des bonbons.
1: Nel novembre 74, durante una tappa della sua lunga traversata oceanica a bordo del suo Ascoy, la salute di Jacques Brel crolla improvvisamente. A Las Palmas gli viene diagnosticato un grave tumore al polmone sinistro. Rientrato d'urgenza a Bruxelles, subisce un delicato intervento chirurgico con l'asportazione di gran parte del polmone. Consapevole che il suo tempo è ormai contato, Brel rifiuta di trascorrere gli ultimi anni tra ospedali e salotti parigini e quindi decide di riprendere la navigazione verso l'Oceano Pacifico fino a raggiungere il remoto arcipelago delle Isole Marchesi nella Polinesia francese. E nel 75 si stabilisce nell'isola di Ivaoa, nel villaggio di Atuana, lo stesso luogo dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e trovato sepoltura il pittore Paul Gauguin. Ad Ivaoa Brel trova la pace e l'anonimato che aveva cercato per tutta la vita. Per gli abitanti dell'isola non è la star internazionale della musica, ma semplicemente Jacques, un uomo generoso che addirittura acquista un bimotore battezzato Jojo in memoria del suo grande amico e segretario Georges Pasquier per effettuare gratuitamente trasporti medici d'urgenza, posta e rifornimenti tra le isole dell'arcipelago. In questo isolamento paradisiaco, lontano dai riflettori, Jacques Brel ritrova l'ispirazione per scrivere. Le sue nuove canzoni nascono dal silenzio dell'oceano e dalla consapevolezza della fine imminente. Da quel periodo di intima riflessione nascerà uno dei brani dedicati all'amicizia più commoventi di sempre, dedicato proprio al grande amico e collega Jojo. E qui andiamo ad ascoltare proprio questo brano.
2: Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinca doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. 6 pieds sous terre, Jojo, tu ferais encore. six pieds sous terre. Tu n'es pas mort, Jojo. Je te quitte au matin pour de vagues besognes, parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
1: Nell'agosto del 77, capendo che ormai stava giungendo agli sgoccioli, in gran segreto e sotto falso nome, Jacques Brel rientra a Parigi. Le sue condizioni di salute sono estremamente precarie, ma ha un ultimo obiettivo da portare a termine: registrare le sue ultime canzoni insieme agli amici di sempre, François Robert e Eddie Barclay. Le sessioni di registrazione si svolgono in un clima di riservatezza quasi militare negli studi della Barclay. Ma la notizia del ritorno di Brel trapela sui media, scatenando un'attesa spasmodica. Le prenotazioni al dettaglio per l'album superano i milioni di copie ancora prima dell'uscita nei negozi, senza che sia stata concessa una singola intervista o campagna promozionale. Pubblicato nel 1977 con il semplice titolo Brel, ma comunemente noto come Le Marquises, Le Marchesi, le isole appunto dove si era ritirato, l'album rappresenta il testamento spirituale di un gigante della musica mondiale. Il disco è una suite di impeccabile bellezza e solennità, spazia dall'invettiva contro l'ipocrisia clericale della cattedrale al commosso saluto di Vorimar Plorer, fino alla sublime title track conclusiva. Le Marquises, infatti, chiude l'album e la carriera di Brel. Su un tappeto orchestrale sospeso, maestoso, curato da Robert, Brel canta la bellezza pacifica del suo esilio polinesiano e l'accettazione serena del proprio destino, scandendo il celebre verso, non lo dico in francese, non lo riesco a pronunciare, comunque il verso diceva: lamentarsi non è di casa alle Marchesi. E quindi andiamo poi ad ascoltare la monumentale ed elegiaca Le Marquises, Le Marchesi.

Siamo dunque giunti al termine di questa puntata dedicata a Jacques Brel. Come prassi c'era un ultimo brano e poi subito dopo, come sempre, ormai da quasi 10 anni, c'è il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds, quindi vi conviene rimanere saldamente attaccati alle frequenze digitali di Radio Start. Bene, arriviamo appunto alla fine della storia di Jacques Brel. Il 9 ottobre del 78, all'ospedale Bobigny, nei pressi di Parigi, la fibra polmonare di Jacques Brel cede definitivamente. Aveva solo 49 anni. Per sua espressa volontà, la salma viene riportata nell'Oceano Pacifico e sepolta nel cimitero di Aotuona, in Ivaova, a pochi metri dalla tomba di Paul Gauguin, sotto una semplice placca di bronzo che ritrae i volti di Jacques e Medley rivolti verso il mare. La scomparsa del Grand Jacques ha lasciato un vuoto incolmabile, ma la sua eredità artistica e culturale ha travalicato i confini della lingua francese per diventare un patrimonio universale. Brel è stato uno dei pochissimi autori francofoni in grado di influenzare in modo determinante la scena rock e pop anglosassone. Gran parte di questo merito va al cantautore americano Mort Schumann e al poeta Eric Blau, che alla fine degli anni 60 tradussero i suoi testi in un musical che era, diciamo, su Broadway, che si chiamava Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Da quel momento le sue canzoni sono state incise da pilastri della musica mondiale. Uno di questi è stato ospite un paio di anni fa di Father and Sons, Scott Walker, che ha dedicato gran parte dei suoi primi album solisti alle reinterpretazioni di Brel, ma anche David Bowie ha reso iconiche le sue cover di My Death e Amsterdam. Mentre artisti del calibro di Nina Simone, Ray Charles, Shirley Bassey e Frank Sinatra ne hanno celebrato il repertorio. Brel ha dimostrato al mondo che la canzone popolare può assurgere a forma d'arte totale, teatro, poesia, sforzo fisico e verità esistenziale pura. Un artista che ha preferito bruciare a fuoco vivo piuttosto che consumarsi nella cenere del compromesso. Ho scelto un brano per la chiusura, il brano che mi ha fatto scoprire nel 1982 Jacques Brel. Era un amante della New Wave, ascoltava i Soft Cell appunto avevano un progetto parallelo di Mark Almond che si chiamava appunto Mark and the Mambas. Dal loro primo album Untitled è presente una loro versione di Ne me quitte pas, cantata in inglese da Mark Almond, ovvero sia If You Go Away, Se Te Ne Vai. E quindi con questa canzone dei Mark and Mambas, questa cover di Ne me quitte pas, una delle tante di Jacques Brel, si conclude questa puntata dedicata a questo grandissimo artista francese. Father and Sons torna lunedì prossimo, ovviamente, con un nuovo ospite. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Clocks & Clouds. Questa è la puntata numero 416 e siete su Radio Start. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Oggi presenteremo tre composizioni e il tema principale che ci interessava trattare era un po' quello dell'intonazione. Molti compositori ovviamente si fondano sulla base degli studi della musica occidentale, ma le pratiche, sia attraverso le nuove tecnologie e sia lo studio delle pratiche anche etniche e anche di derivazione extraeuropea e con strumentazione anche differente, portano tutti noi a percepire sonorità sempre più decentrate da quel 4:40 che ben conosciamo. Dunque, Matthias Kannenbeat, questo è il primo compositore a presentare un suo pezzo che si chiama Encyclopedia of Pitch and Deviation, un pezzo del 2020 per ensemble ed elettronica. Devo dire un pezzo molto complesso anche nell'esecuzione. Gli studi di Matthias Kannenbeat cambiano, lui è di origine austriaca, classe 1980, ma ha studiato anche sia a Vienna e ha studiato anche ad Amsterdam e ha studiato musica elettronica e pratiche della musica extraeuropea e si sente molto perché la composizione che ascolteremo, della durata di circa 22 minuti, è carica di situazioni molto ironica, molto giocosa, una sorta di zapping molto rapido e molto, come dire, dialogante con materiale elettronico, elettroacustico, vocale, davvero molto divertente il pezzo. Però tutta la questione dell'intonazione diventa materiale plastico che attraversa tutta in una sorta di onda di intonazione tutto il pezzo, che è diviso in 7 movimenti. Il primo si chiama 443 Hz, il secondo 256 Hz, poi chakra frequenze, poi il quarto technology, vedete chakra frequenze, diciamo che l'interesse, ma questo ovviamente deriva già da tanti anni, lo diceva anche Boulez, che bisognava guardare anche alla musica extraeuropea, ovviamente non nella cifra stilistica del crossover, ma con la curiosità e la creatività di un compositore che rielabora, filtra e non ripropone, così come un oggetto esotico, la musica che si sente in giro anche da materiale etnico. Poi il quinto movimento è Schumann Resonance, sesto Natura, e poi De Mosquito Alarm, il settimo e l'ultimo. Adesso

0: Seguirlo è il Klang Forum di Vienna e il direttore Johannes Kalikze. Pezzo molto difficile da eseguire, pezzo del 2020, dicevo. E dunque, Matthias Kranenbitter, molto interessante questo compositore, e anche il pezzo che ascolterete, Encyclopedia of Pitch and Deviation. Buon ascolto.
1: .443 Hz, concert pitch, Continental European Standard.

Avete ascoltato Encyclopedia of Pitch and Deviation, composizione del 2020 di Matthias Kranenbitter. L'avete ascoltata nell'esecuzione del Klangforum di Vienna, diretta da Johannes Kalitke. Bene, passiamo ora a un secondo ascolto, un pezzo per orchestra, molto, anche questo molto ricco, molto denso, un pezzo per grande orchestra, e a proporcelo è Shiki Geng. Questo il pezzo si chiama Music for Kammer Orchestra. In realtà è una grande orchestra. Il pezzo è stato scritto fra il 2022 e il 2024. Questo compositore è interessante, molto giovane, sicuramente ancora si risente qualcosa di accademico, ma sicuramente ha a che fare con, diciamo, con il materiale di derivazione. Un ragazzo cinese. Nato nel 1995 e si sta facendo ovviamente strada nel mondo della composizione con, per esempio anche con questo pezzo che dura all'incirca 24 minuti. Sicuramente c'è un valore denso, per esempio l'inizio, anche qui c'è una sorta di meditazione, di suoni lunghi, sembrano suoni derivati dalla cultura buddista, quindi ci sono degli accostamenti delle note e crea delle fasce che poi si sfaldano e vengono orchestrate in maniera molto interessante, devo dire. Quindi questa composizione l'ascolteremo nell'esecuzione, bellissima, tra l'altro la densità, gli archi, le belle colorature delle, diciamo, di tutta la sovrapposizione timbrica di questa orchestra è quella dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, diretta da Susan Blumenthal. È un'esecuzione recente, un'esecuzione del 2024, e noi ascolteremo questo pezzo, Music for Kammer Orchestra, di Shiki Geng. Bene, buon ascolto.

Avete ascoltato di Shiki Gang Music for Camera Orchestra. È un pezzo che non è per orchestra da camera, ma è per grande orchestra, scritto tra il 2022 e il 2024. Ad eseguirlo l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, diretta da Suzanne Blumenthal. Bene, adesso con l'ultimo pezzo ci concentreremo anche qui sul tema dell'intonazione. Frei Vedlung con Just Another Campfire Song. Questa è la composizione per chitarra e pedali elettronica. Molto interessante anche questo. Questo è un pezzo del 2023. Frei Vedlung è un compositore svedese. Abita a Copenaghen, però ha scritto molta musica di tipo molto intimo. Ecco, sentirete questo pezzo per chitarra che ha una dimensione solitaria molto interessante perché utilizza la chitarra anche con queste ombre, con i pedali si riescono a ottenere dei suoni molto lunghi. Anche attraverso l'e-bow, questa sorta di lucetta che si mette sulle corde, si indirizza sulle corde, no? E mette in vibrazione, ma anche pedali, eccetera. Tutto questo crea un campo per la chitarra acustica, un campo molto allargato. Questo compositore ha studiato all'Accademia Reale delle Arti e insomma è già attivo, ha fatto diciamo diverse esperienze anche extraculturali di tipo come stavamo dicendo di tipo classico e quindi ha fatto una sorta di riflessione anche sul blues, su Bob Dylan per esempio e però anche mettendo in parallelo il folk svedese, insomma, molto interessante queste le commistioni sono interessanti sempre se sono viste, almeno a mio parere, sempre se sono viste, diciamo, dal punto di vista del filtro del compositore, altrimenti diventano appunto oggetti esotici messi lì e diventa una sorta di crossover che non fa bene alla musica oppure fa bene quello che volete, ma insomma questa è una mia opinione personale. Preferisco riconoscere per esempio l'artisticità dell'autore e non l'assemblamento così come voglio dire, nell'arte molti hanno assemblato cose già preesistenti, però lo facevano gli artisti veri con un'ottica sempre di filtro e di ricollocazione, ricontestualizzazione. Lo stesso Andy Warhol con la pop art, no? Con il Brillo o il Campbell, le zuppe. In realtà quello è un oggetto fatto, però quando messo nel modo e nell'intuizione di Andy Warhol diventava qualcos'altro, una ripetizione, una diciamo ripetizione del gesto artistico, eccetera, eccetera. Ma non vorrei dilungarmi. Adesso ascoltiamoci questa bellissima composizione di questo compositore di origine svedese, Frej Vedlung. Dunque, noi ascolteremo questo pezzo che dura all'incirca 18 minuti, poco più, per chitarra elettroacustica, cioè è comunque una chitarra acustica che lavora sull'intonazione, lavora con i pedali ed è un pezzo veramente con una bellissima dimensione. Just Another Campfire Song, Frej Vedlung, il chitarrista è Mikkel Schou. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Frei Vetlong Just Another Campfire Song, composizione per chitarra ed elettronica, alla chitarra Mikkel Shaw. Bene, con questa composizione noi abbiamo concluso questa puntata, che un po' si è orientata sulla problematica dell'accordatura, dell'intonazione. Abbiamo iniziato con Matthias Kranenbitter, con questa Encyclopedia of Pitch and Deviation del 2020, davvero un pezzo esplosivo, con tanti riferimenti, con tante cose dentro, ma veramente di grande ironia, di grande fantasia. Poi Secchi Gang con Music for Camera Orchestra, composizione questa in realtà per grande orchestra, con una sua densità, con una sua estetica anche di derivazione, diciamo culturale extraeuropea, ma comunque nella dimensione più accademica. E poi quest'ultimo intimo pezzo, che tutt'altro che fragile, intimo ma molto profondo, di Frei Vetlong, Just Another Campfire Song. Ecco, con queste tre composizioni, tutte molto diverse tra loro, con la prima e l'ultima, la prima e la terza, che avevano a che fare anche con le problematiche della frequenza, questo anche di derivazione, diciamo, extra europea, e quindi con risolte brillantemente, benissimo. Io, come ho detto all'inizio della puntata, questo materiale, l'accordatura delle frequenze diventa sempre più plastico e sempre più, diciamo, compenetrante il tessuto tradizionale, e comunque rimane tutto materiale davvero entusiasmante da ascoltare, profondo. Bene. Vi saluto, io al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento sempre il lunedì alle 22:45. Potrete riascoltare tutti i podcast dopo la replica del mercoledì di questa puntata che è in onda lunedì, e potete scaricarli e riascoltarli a vostro piacimento sempre sul sito, dal sito www. .radiostart.it. I podcast naturalmente si possono scaricare. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile. Non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: listening to Radio Star. Sounds like freedom. Stay tuned.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: come, cioè, all'unica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui

cielo mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me

0: E disse: che scema che so. E superai la paura.
1: Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Wave. Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. Yeah.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddell e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus, che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo 8º album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'8ª. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Crab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind,

Dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra, Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fred Alve Art erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Yeah.
1: DJ Durrell.
0: Yes, sir.
2: Mine don't geek on that motherfucker.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.